listen, Alice. Che aspetta mazzi il mondo di te si onze, che sta al bacchi tutto qua, per che te corra aspetta più.